0: vogliono che la si fa.
1: Sì, ci va.
2: Bravo, il negro può funzionare, sì.